D'Argent Amico con Ai Ai a Radio Padova Ritmo Italiano, la canzone che ci avvicina a gran passo al nostro appuntamento con le ultime notizie. La redazione, rimanete con noi, c'è spazio però ancora per Marco Mengoni e la sua Ma Stasera qui a Radio Padova Ritmo Italiano.

0: estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
0: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
3: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
0: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
7: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
8: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
9: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
8: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: Radio Padova News.
1: Andrea Sempio accusato di omicidio volontario aggravato. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini sul delitto di Garlasco avvenuto nel 2007 sulla base dei nuovi elementi tra riscontri e intercettazioni, ritenendo che sia stato lui a uccidere Chiara Poggi con odio e crudeltà. Chiesta alla procura generale di Milano la revisione del processo. Si attendevano progressi sul fronte negoziale, invece tra Stati Uniti e Iran si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito americano ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro 3 proprie navi in navigazione nello stretto. Lungo e cordiale colloquio in Vaticano tra Leone XIV e il segretario di Stato americano Rubio, ma nessuna concessione della Santa Sede sul Medio Oriente e sulle guerre, con una sola richiesta di pace. Oggi Rubio incontra la premier Meloni e il ministro Tajani. Verso Tenerife, la nave da crociera MV Ondius, dove è stato registrato il focolaio di antivirus che ha causato 3 morti e almeno 4 casi di malattia, 3 pazienti evacuati con sospetta infezione, 150 le persone isolate al largo di Capoverde. Tennis, subito fuori al primo turno Matteo Berrettini agli internazionali di Roma, sconfitto dall'australiano Popirin con un netto 6-2-6-3. Rischia ma passa il turno invece Jasmine Paolini, che dopo quasi 3 ore batte in 3-7 la francese Zhang Zhang per 6-7, 6-2, 6-4. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica la app.
3: Sono le 7:03.
4: Splende il sole a nord-est in questa mattinata di venerdì, oggi 8 maggio. Facciamo tanti auguri a Mariano che festeggia il compleanno, tanti auguri a te e a quanti come te oggi festeggiano. Buon inizio di giornata con Giuliano Palma, tutta mia la città.

0: classico ricantato da Giuliano Palma, tutta mia la città, una sensazione che però respiri di più, e dobbiamo dirlo, nel periodo agostano, quando tutti sono in vacanza e la città è gradevole anche da vivere, proprio per la mancanza di traffico delle ore di punta. Ore di punta che invece si avvicinano, 7:07 del mattino, siamo in una fascia oraria piuttosto complessa, l'ingresso in città è massiccio. Proprio recentemente ho visto i numeri di quanti, e sono migliaia, accedono alla città di Padova, per esempio, affollando le tangenziali già di primo mattino. E a voi indirizzo un saluto, un augurio di buona giornata, speriamo non ci siano intoppi e che al momento si circoli senza grosse difficoltà. Nel caso aggiornateci attraverso la nostra linea WhatsApp 328 319 8000.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Il ritorno del comandante Vasco Rossi, 7:13 del mattino, ci serve anche per mandare un saluto a Matteo che ci raggiunge via WhatsApp al 328-319-8000, starà smanettando con il suo smartphone e scrive: buongiorno a Radio Padova, come state? Noi discretamente bene, grazie, anche tu spero. Io sono in bus per dirigermi a scuola, dai forza che oggi è venerdì, siamo alle ultime battute della settimana. Bocca al lupo per il tuo... la tua giornata scolastica, Matteo, e un saluto con l'occasione a tutti gli studenti che ci stanno ascoltando e si stanno preparando per uscire e magari stanno preparando anche qualche esame, visto che, oddio, siamo a maggio, inizio di maggio, iniziano, si avvicinano le sessioni estive anche all'università. In bocca al lupo per i vostri esami, vi accompagniamo con la nostra musica, lo facciamo adesso con un bel classico di Renato Zero.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
1: Con il tuo aiuto, una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
2: Al centro commerciale Vale Center fai spazio, dona! Fino al 10 maggio vieni a donare i tuoi abiti usati. Saranno destinati ad associazioni del territorio. In omaggio riceverai gift card del centro. Ti aspettiamo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Scopri di più su valecenter.it.
3: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
4: Detergente bio. Intimo delicato. Seta sulla pelle. E poi. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
6: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 € al chilo.
5: Burro di nostra produzione a soli 12,90 € al chilo.
6: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 € al chilo. E molte altre offerte.
5: Ma fino al 16 maggio.
6: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
7: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.
8: Motori accesi. SMP e F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinons al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
9: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
10: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
11: C'è chi l'accende, c'è chi la gancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
12: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
11: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
12: ErcoleTempoLibero.it.
13: Vederci bene è uno stile di vita.
14: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
13: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
15: Radio Padova. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
16: Buon venerdì mattina dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova il traffico procede a rilento a causa di lavori tra Verona Est e Soave in direzione Venezia. Per stare attenzione nel tratto Padova-Venezia sono segnalati materiali dispersi tra il bivio per la A13 e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Ricordiamo che per lavori sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano lo svincolo di Cimpello è chiuso fino alle ore 24 di domani in uscita per chi proviene da Conegliano e in entrata in direzione Porto Gruaro. Vi informiamo inoltre che questa notte tra le ore 23 e le ore 4 chiuderà per lavori il tratto della 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra Monfalcone Est e Redipuglia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
17: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
18: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova Local News.
1: Le 7.30 del mattino, le notizie dalle 7 province venete, apriamo con Padova. Allagamenti, il comune di Padova stanzia 300.000 euro per proteggere le abitazioni. Dal 20 maggio prossimo i cittadini potranno chiedere contributi a fondo perduto fino a 1.500 euro per installare paratie, barriere, pompe, valvole antiriflusso e altri dispositivi di protezione contro gli eventi meteo estremi. Venezia, un parente del 22enne morto annegato nei canali di Venezia, afferma è stato aggredito prima di finire in acqua. Si parla di una violenza che ha anticipato lo scivolamento in acqua in Corte Amaltea a Venezia del cittadino tunisino che ha perso la vita martedì mattina di fronte al Palazzo della Finanza. A Vicenza adesso il comune conferma il doppio senso dei bus in corso San Felice. Illustrato al comitato San Felice, il progetto definitivo piazzale De Gasperi diventerà interamente pedonale. Previsti nuovi parcheggi, riqualificazioni urbane e una riduzione del traffico dei mezzi pubblici. A Treviso adesso 3 alberi presi di mira dai vandali dovranno essere abbattuti, purtroppo. Episodio shock nel pomeriggio di ieri in via Contarini a Treviso. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. A Rovigo, a Fiesso Umbertiano per la precisione, atterraggio d'emergenza per un ultraleggero pilota fortunatamente illeso. Momenti di apprensione però nel tardo pomeriggio in provincia di Rovigo per un ultraleggero, sul posto vigili del fuoco, 118 e forze dell'ordine. A Belluno adesso non rispetta il divieto di avvicinamento alla vittima, stalker arrestata. I carabinieri di Agordo hanno fermato una donna che stava andando verso la casa dell'uomo che sta perseguitando. Verona, chicchi grandi come noci, grandinata violenta nella bassa veronese, colture danneggiate tra salizzole, cerea, legnago e angiari, colpiti frutta, seminativi e orticole varie, avviati sopralluoghi. È tutto per questa edizione locale delle news, il prossimo appuntamento vi aspetta come sempre a 1:00.
0: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Samurai J con ossessione. C'è chi ha l'ossessione del tempo, delle previsioni meteo. Beh, allora sono ben accontentati, perché adesso arriva Sofia Inglese.
1: Radio Padova Meteo.
2: Amici di Radio Padova, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Residua variabilità nel corso della giornata di venerdì su Alpi e Prealpi del Triveneto, con la possibilità di qualche residua debole goccia di pioggia, specie nella seconda parte del giorno. Altrove invece sarà una giornata stabile e soleggiata, e con temperature massime che in pianura sfioreranno anche 24-25 gradi, con clima molto mite. Ma per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: E ora la sfida finale. Cocktail:
4: spritz al tramonto.
3: Colazione:
4: cappuccino vista mare.
3: Estate:
4: crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 170 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
6: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Daniele Silvestri, Salirò a Radio Padova, ritmo italiano 7.48 del mattino. Abbiamo parlato ieri della vincita importante a Mestre con quattro numeri e una puntata di qualche euro. Si è portato a casa il fortunato vincitore o la fortunata vincitrice, non si sa. Ben 500.000 euro li sfiorava proprio, per un paio di migliaia di euro ci arrivava. Insomma, una cifra importante, altrettanto importante quella vinta in provincia di Padova, a Veggiano. Salutiamo la tabaccheria da Gianni, dove a fine aprile la fortuna ha baciato un fortunato giocatore che ha acquistato un gratta e vinci da 10 euro portandosi a casa 2 milioni. Insomma, la cifra di tutto rispetto. Pare che questo tizio che ha grattato il biglietto, che ha cambiato e cambierà sicuramente la sua vita, ha avuto un attimo di sbandamento per un momento e poi si è dato la macchia alla fuga immediata, salutando e ringraziando naturalmente, ma senza lasciare mance al momento. Ma dicono che non si aspettano assolutamente nulla, di solito spariscono e basta con il malloppo, in questo caso un malloppo importante, come dicevo, 2 milioni di euro.
1: Radio Padova, ritmo italiano.
2: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: Saif a Radio Padova. Oltre al buona domenica anche il buon weekend, infatti ci salutiamo qua, vi aspetto però domani mattina a partire dalle 7 fino alle 11. Vi lascio con Luca Lazzari che segue fino a mezzogiorno, state con noi.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
1: E le canzoni che amerai.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Lo sapevi che da Quello Giusto la moda diventa circolare? Nei negozi Quello Giusto raccogliamo vestiti, scarpe e accessori che non usi più e li rimettiamo in circolo per sostenere progetti sociali e ambientali in Italia e nel mondo. Portali in negozio e ricevi subito un buono sconto di 10 euro valido su tutto, anche la nuova collezione. Info su quellogiusto.it e sui social.
4: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.
5: C'è chi l'accende, c'è chi la gancia.

0: c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
1: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
0: Con Ercole Tempo Libero, a due ville di Cenza.
1: ErcoleTempoLibero.it.
2: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: Radio Padova News.
1: Pompei e Napoli, le due tappe della visita odierna di Papa Leone XIV, nel giorno in cui ricorre un anno dall'elezione al Santo Soglio. Il pontefice dovrebbe incontrare anche la madre di Domenico, il bambino morto all'ospedale Monaldi dopo un trapianto cardiaco. Nuove ostilità nello stretto di Hormuz fra Stati Uniti e Iran e reciproche minacce, mentre procede il negoziato, ma secondo fonti internazionali si cercherebbe solo un accordo limitato. L'esercito americano ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane dopo un attacco contro tre proprie navi. Garlasco, la difesa di Andrea Sempio al lavoro per smontare le nuove accuse della procura di Pavia. Questa chiede la revisione del processo sul delitto di Chiara Poggi, indicandolo come unico indagato al posto di Alberto Stasi per omicidio volontario aggravato. Ricerche a Tarcento, in provincia di Udine, dove si presume siano scomparsi una 49enne, i suoi due figli di 14 e 16 anni e 4 cani. Di loro non si hanno notizie dallo scorso 20 aprile. La famiglia del piacentino stava trascorrendo qualche giorno di vacanza. Basket, in gara 1 dei playoff promozione di A2, Verona batte 80-78 Brindisi a fil di sirena grazie a un canestro di McGee. La Fortitudo Bologna vince nettamente 76-58 con Avellino. È tutto a più tardi da Davide Camera.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9:02.
4: Su Radio Padova, tempo reale con Luca.

Hollywood, Radio Padova, alle 9 e 6 minuti. Buona giornata, venerdì 8 di maggio. Siamo arrivati alla conclusione anche di questa settimana. Certo, per chi poi dopo il fine settimana si rilassa e si riposa, altri non si fermano mai. Noi ci siamo sempre con la nostra musica. 328-319-8000, numero che in questi giorni vi serve per giocare con noi e portare a casa i biglietti degli eventi più belli nella nostra città. Adesso anche Ernia, e questa è Berlino.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Buone stelle a tutti da Venusi e ben ritrovati con l'oroscopo di oggi venerdì 8 maggio 2026. Ariete, l'aspetto armonioso della Luna vi donerà una visione nuova di come potreste agire, se ne sentite l'esigenza, per rivoluzionare alcuni aspetti della vita ormai obsoleti. Siate audaci con il voto 7+. Toro, una dispettosa Luna potrebbe intralciare i piani odierni, causando noie che tuttavia saprete affrontare con tutta la lucidità di Mercurio nel segno. Serata per il relax, voto 8-. Gemelli, la benevolenza di Marte e della Luna farà in modo che possiate cogliere interessanti successi lavorativi e nel contempo di goderne i benefici insieme a coloro che amate, e voto 8. Cancro, alcuni astri non sono dalla vostra parte e potreste non sentirvi del tutto in sintonia con voi stessi e con le vostre priorità. Tuttavia sappiate approfittare di Giove nel segno e di Mercurio amico per fare un po' di chiarezza. Voto 7. Leone, la giornata non sarà del tutto soddisfacente per il lavoro o lo studio, ma a consolarvi ci penserà la vita affettiva grazie al sostegno di una vivace Venere. Voto 8-. Vergine, il vostro sarà un buon venerdì per gli affari sotto l'egida di Mercurio e Giove, astri che vi consentono di espandere gli orizzonti, mentre non tutto sembra essere appagante in seno alla famiglia, visto che ad insidiare la pace c'è sempre Venere in quadratura. E voto 8-. Bilancia, l'ottimo aspetto di Luna e Venere garantisce serenità sentimentale, anche se dovreste fare attenzione a non usare forzature, quindi siate comprensivi e voto 7. Scorpione, il vostro sarà un giorno un po' stancante a causa di alcune incombenze un po' noiose o faticose dovute alla dissonanza della Luna, ma evitate di palesare il vostro disappunto con il voto 7-. Sagittario, la primavera prosegue con buone sensazioni per l'attività lavorativa o di studio e grazie alla Luna amica oggi sarà possibile sentirsi più soddisfatti anche in amore, quindi il voto è 8-. Capricorno, la situazione professionale non vi causa preoccupazioni a patto che sappiate muovervi senza fretta, e voto 7+. Acquario, sappiate utilizzare le intuizioni della Luna nel segno per non perdere troppo terreno nei confronti di eventuali contendenti. Amore al top e voto 8-. Pesci, siete abbastanza liberi di decidere come programmare il vostro giorno lavorativo, pertanto concentratevi di più su come assicurare benessere a chi amate con il voto 7+. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

Se è vero che ci sei, è un classico di Biagio Antonacci a Radio Padova alle 9.18, buona giornata, adesso invece c'è musica nuova da scoprire con Achille Lauro e Comuni Immortali. It's

0: Al centro commerciale Vale Center fai spazio, dona! Fino al 10 maggio vieni a donare i tuoi abiti usati. Saranno destinati ad associazioni del territorio. In omaggio riceverai gift card del centro. Ti aspettiamo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Scopri di più su valecenter.it.
1: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
2: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
3: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
4: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
5: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 € al chilo.
4: Burro di nostra produzione a soli 12,90 € al chilo.
5: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 € al chilo. E molte altre offerte.
4: Ma fino al 16 maggio.
5: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000.
8: Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
9: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Radio Padova.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti presso l'uscita di Verona Sud per chi proviene da Brescia per una fiera nel capoluogo scaligero. Code per traffico intenso invece sul tratto Padova-Venezia tra il Bivio per la tangenziale di Mestre e quello per la A13 Bologna-Padova in direzione Milano e sulla tangenziale di Mestre tra Miranese e Castellana per chi viaggia verso Trieste. A causa di lavori in corso segnaliamo ancora code sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano tra Zano Decimo e Cimpello in direzione Conegliano. Ricordiamo che l'entrata e l'uscita di Cimpello per chi viaggia verso la A4 rimarranno chiuse per lavori fino alla mezzanotte di domani, sabato 9 maggio. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buon viaggio con Radio Padova.

Bambole di pezza, porno a Radio Padova alle 9.33, musica nuova ma anche notizie che ci fanno sorridere. Vi racconto questa che ha come protagonista un ragazzo che è partito dalla Foresta Nera ed è arrivato al Lago di Garda a bordo di una macchinina a pedali costruita con pezzi di bicicletta rottamate. È l'impresa di questo ragazzo, appunto, che si chiama Josia. È arrivato a Torbole dopo un'avventura di 14 giorni attraverso le Alpi, accompagnato anche dal suo cane, un cagnone bellissimo. Ha percorso 465 chilometri attraversando Germania, Svizzera, Austria e Italia. Un viaggio estremo che ha visto questo ragazzo trasportare un carico complessivo di 230 kg tra il suo mezzo, il rimorchio, la tenda e i bagagli, superando un dislivello totale di quasi 4000 metri. Insomma, si è fatto tutte le Alpi. Tutto documentato logicamente sulla sua pagina Instagram. Giorno dopo giorno lui raccontava quello che stava facendo. Dice: oggi tutti hanno biciclette costosissime e sembra quasi che si debba avere chissà che cosa per poter vivere un'avventura del genere. Da qui invece l'idea di farlo semplicemente con ciò che avevo a disposizione. E come si dice in questi casi, missione compiuta. Bravissimo. D'altronde, insomma, come si dice, volere è potere. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova con la nostra musica. Come ogni venerdì scopriamo musica nuova dalle nostre parti, LDA e H7, e questa che si intitola Santa.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
2: Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
3: Radio Padova.
4: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Oltre 170 boutique e sconti fino al 70%. Comprerai ogni cosa. Come faccio a scegliere? Ci vorrebbe un consiglio, un occhio esperto.
6: Un personal shopper. A 90 di Piave Designer Outlet ora c'è. Lo prenoto subito online.
7: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Vasco Rossi ti prendo e ti porto via a Radio Padova. 9.54, abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime. Tra pochissimo invece, come ogni ora, la nostra redazione e le ultime notizie rigorosamente in diretta. Adesso c'è anche Fulminacci e questa è Stupida Sfortuna.

0: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
5: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
4: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
6: Sono più furbi, sono più svegli, i clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
7: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
8: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
9: Torna il Marostica Summer Festival Volksbank, 29 giugno, Blanco.
10: Anche se ti ho detto basta, quante volte sei tornata?
9: 3 luglio, Negramaro.
11: Meraviglioso, ma come non ti accorgi?
9: 9 luglio, Francesco Gabbani.
12: È solo una...
9: Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
13: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
14: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
13: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
14: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
13: Ma fino al 16 maggio.
14: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.

0: Radio Padova News.
1: Dopo Arsenal PSG in Champions, definite le finali delle altre competizioni continentali, il 20 maggio a Istanbul si contenderanno l'Europa League a Aston Villa e Friburgo, il 27 maggio a Lipsia inseguiranno la Conference Crystal Palace e Rayo Vallecano. Ultimo turno di Serie B, già promosso il Venezia, Palermo, Catanzaro, Modena e Juve Stabia ai playoff, Padova aritmeticamente salvo, da definire tutti gli altri verdetti, alle 20:30 tutte le gare in contemporanea. Tennis internazionali d'Italia, oggi 6 gli azzurri in campo, debutta Musetti, attesa alle stelle intanto per l'esordio di Jannik Sinner, domani al secondo turno contro l'austriaco Hofner, il numero uno del mondo è carico.
2: È bellissimo tornare a Roma, e soprattutto dopo l'anno scorso, ero fuori per mesi, poi sono rientrato qua, ho sentito tanto affetto da tantissime persone, quindi io sono super contento di essere qua.
1: Con la prima delle tre tappe in Bulgaria scatta oggi il 109esimo Giro d'Italia, il grande favorito è il danese Vingegaard, Giulio Pellizzari, la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura dalla vittoria di Nibali nel 2016. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 in punto.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: 21 modi per dirti ti amo, Antonello Venditti a Radio Padova, alle 11:03. Attenzione, lo ripeteremo un bel po' di volte oggi, ma anche nella giornata di domani, perché a causa di importanti lavori di manutenzione, domani sabato 9 maggio la frequenza del 103.9 subirà delle interruzioni di segnale. Per continuare ad ascoltare Radio Padova potete scaricare la nostra app oppure sul sito radiopadova.com. Buona mattinata, adesso tre canzoni le mettiamo in fila per voi, la prima della rappresentante di lista.
1: Tre canzoni in fila.

Dai che fai di Brescia Radio Padova alle 11.14 ha concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila, perché c'è più musica qui da noi, ci sono anche i vostri messaggi. 328 319 8000, numero che vi serve per giocare. Ora The Colors, novità, Rolling Stones.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
4: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 € al chilo.
3: Burro di nostra produzione a soli 12,90 € al chilo.
4: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 € al chilo. E molte altre offerte.
3: Ma fino al 16 maggio.
4: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
5: Lo sapevi che da Quello Giusto la moda diventa circolare? Nei negozi Quello Giusto raccogliamo vestiti, scarpe e accessori che non usi più e li rimettiamo in circolo per sostenere progetti sociali e ambientali in Italia e nel mondo. Portali in negozio e ricevi subito un buono sconto di 10 euro valido su tutto, anche la nuova collezione. Info su quellogiusto.it e sui social.
6: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
7: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
6: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
7: ErcoleTempoLibero.it.
8: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
9: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
10: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: Radio Padova Meteo.
1: Amici di Radio Padova, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Residua variabilità nel corso della giornata di venerdì su Alpi e Prealpi del Triveneto, con la possibilità di qualche residua debole goccia di pioggia, specie nella seconda parte del giorno. Altrove invece sarà una giornata stabile e soleggiata e con temperature massime che in pianura sfioreranno anche 24-25 gradi, con clima molto mite. Ma per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app di Trebi Meteo.

Rove Femmina, Radio Padova, alle 11.32. Adesso andiamo in Cile perché la notizia è di quelle che interessano i cercatori di tesoro, perché nell'isola di Robinson Crusoe c'è un tesoro, dicono, da circa 300 anni, dal 1700, che vale qualcosa come 40 miliardi di dollari attuali. Dovrebbe essere il bottino da 1000 barili d'oro, argento e preziosi provenienti da Veracruz, quindi siamo in Messico, che sarebbe stato nascosto nel 700 da un capitano spagnolo nella maggiore di queste isole. E adesso una nuova legge cilena dà la possibilità, dà il via libera alla ricerca di questo tesoro, e l'ha dato ad un cercatore olandese americano che ha ottenuto questa licenza. Lui lo brama da circa 30 anni, dice: so cercarlo, so più o meno dove si trova, datemi la possibilità di farlo, e adesso ha avuto le autorizzazioni. Staremo a vedere, insomma, quante volte si è parlato di questo fantasmagorico tesoro disperso nel Pacifico. Buona mattinata a tutti e benvenuti su Radio Padova. Venerdì, tempo di musica nuova anche con Francesco Gabbani. Esce oggi questa canzone, si intitola Summer Fun.

0: Padova suona le canzoni che ami. E il battito animale, notte come non ce n'è. E le canzoni che amerai.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MediaWorld.
5: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 170 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Stai ascoltando Radio

0: Diurni.
1: Malika Ayan, Animali Notturni a Radio Padova, 11:47, molto diurni noi. Cristina
0: sì,
1: Dori, buongiorno.
0: Direi proprio di
1: gente che va a letto presto, che si sveglia presto.
0: Diciamo che con gli anni sono un po' cambiate le cose. mentre qualche anno fa riuscivo a fare anche tardi, eccetera, però adesso no.
1: Ma il piacere di andare a letto
0: ora.
1: Prima di mezzanotte.
0: Ma è bello, no?
1: Sì, vabbè. Sì, fantastico.
0: Allora, intanto, a parte che dopo la canzone, la parte finale della canzone di Malika Ayan, sì. Siamo Animali Notturni, mi aspettavo che tu facessi l'ululato del lupo. sai che ritorno a casa di quello. Allora, mi fai la domanda?
1: Cara Cristina, cosa succederà oggi tra le 12 e le 14?
0: Caro Lazzaro, te lo dico immediatamente.
1: Grazie.
0: Allora, a parte che voglio salutare degli ospiti che sono qua con noi, speriamo che parta una bella joint venture, non lo so, io l'ho buttata là, ragazzi. Comunque, parleremo di canari. Ce ne sono tantissime.
1: Canari appassionati di cani?
0: Cani, okay. Canari, non gli abitanti delle Canarie. Non so neanche se si chiamino così loro.
1: Non lo so.
0: Comunque, perché giocare con il cane fa bene anche alla nostra salute? Mm-hmm. E diciamo che è una sorta di vademecum che io vi passerò all'interno del Ciao Cri, legato non solo al fatto se per caso vi capita di comprare un cucciolo o di trovare un cucciolo, ma anche di come rapportarsi a un cane che magari viene preso a Rubano. Salutiamo gli amici del canile Rubano, che è già grande.
1: Certo.
0: Giocare col cane non solo fa bene alla nostra salute in questo caso, ma fa bene anche al cane, poveretto, che era stato lì, buttato là, dimenticato. O invece entriamo in una stanza e dimentichiamo perché. Cioè tu...
1: Cioè?
0: Tu non so, esci dallo studio,
1: sì.
0: E dici aspetta un momento che devo andare a prendere,
1: arrivi, là,
0: arrivi lì
1: e non
0: dici,
1: sai cosa devi prendere,
0: cos'è che dovevo prendere.
1: Ah vabbè, allora aspetta un attimo, questa è la mia condizione di vita sempre, cioè...
0: Posso dirti che non sei solo, perché le persone che hanno questa sindrome sono tantissime.
1: Okay.
0: Cosa dovevo fare, forse perché sono stanco, non lo so, lo chiamano effetto soglia.
1: Cioè sei arrivato al limite.
0: Esattamente, il nostro cervello porello dice sì, tu volevi andare a prendere qualcosa, adesso torni indietro, ritorni sui tuoi passi e forse se ho voglia ti faccio venire in mente che cos'è.
1: In confronto quelli che cercano gli occhiali mentre ce li hanno addosso,
0: guarda,
1: sono dei dilettanti.
0: Ma quella è la prassi. Dove sono gli occhiali? Sono gli occhiali, ce l'hai in testa, ma non importa. Pensa che quando ero piccola, che mia nonna mi raccontava queste cose, diceva ma perché siete vecchi? Lasciamo perdere, non voglio neanche dire.
1: All'epoca tua nonna aveva 40 anni. Buona mattinata a Radio Padova, la nostra musica nuova anche con Gaia, e questa è Bossa Nostra.

0: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
5: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
4: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
6: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
7: Ecco, è successo. E ora che si fa?
8: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
9: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
10: Detergente bio. Intimo delicato. Seta sulla pelle. E poi... ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
11: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
12: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
13: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
14: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
13: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
14: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
13: Ma fino al 16 maggio.
14: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Su Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio.

0: domenica.
1: Saif, la nuova canzone si intitola Buona Domenica. Su Radio Padova, Ritmo Italiano, inizia parte del nostro pomeriggio, quella che trascorreremo insieme, 14 e 6 minuti. Buon pomeriggio da Maurizio Modica. E così noi entriamo nel vivo del nostro appuntamento, come nostra abitudine, con le tre canzoni in fila. La prima è di Paola Iezzi, Stessa Direzione.
2: Tre canzoni in fila.

picco di glicemia, come spoetizzare l'essenza dell'idillio. Dalla pelle al cuore, Antonello Venditti era l'ultima delle tre canzoni in fila. Beh, Antonello Venditti per la musica a Roma, certamente un simbolo. A proposito di Roma, arriva subito una bella notizia. Finito da pochissimi minuti l'incontro di Matteo Arnaldi, a gran sorpresa, batte l'australiano De Minaur. La brutta notizia invece per la giornata di oggi è il tennis, e che a Roma ha cominciato a piovere, per cui molti incontri già sono stati interrotti, ma avremo tempo e modo per parlarne più tardi. Mara Sattei su Radio Padova, questa è Sopra di me.

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica le lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
3: Ottica le lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Lo sapevi che da Quello Giusto la moda diventa circolare? Nei negozi Quello Giusto raccogliamo vestiti, scarpe e accessori che non usi più e li rimettiamo in circolo per sostenere progetti sociali e ambientali in Italia e nel mondo. Portali in negozio e ricevi subito un buono sconto di 10 euro valido su tutto, anche la nuova collezione. Info su quellogiusto.it e sui social.
6: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
7: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
8: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
9: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
8: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
9: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
8: Ma fino al 16 maggio.
9: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.

0: Radio Padova.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buon pomeriggio, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia rallentamenti per lavori tra la barriera di Trieste-Lisert e Re di Puglia. A4 Padova-Venezia si rallenta per traffico tra la tangenziale di Mestre e il bivio per la A13 Bologna-Padova in direzione Milano. Si rallenta per traffico anche sulla A4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Brescia-Est in direzione Milano. Restando sulla A4 Brescia-Padova, vi ricordo che questa notte dalle 21 fino alle 18 di domenica 10 maggio a Brescia-Est verrà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Roberto Angelini con Gatto Matto su Radio Padova Ritmo Italiano. Anche la radio ha bisogno di manutenzione e cure. A causa di importanti lavori di manutenzione, ve lo segnalo, è importante domani, sabato 9 maggio, la frequenza su cui abitualmente ci ascoltate, 103.9, subirà delle interruzioni di segnale. Niente di preoccupante, per continuare ad ascoltare Radio Padova potete scaricare la nostra app oppure tramite il sito radiopadova.com. La musica su Radio Padova nei prossimi minuti, Cesare Cremonini, questa è Ragazze Facili.
1: Lo sciavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Oltre 170 boutique e sconti fino al 70%. Comprerai ogni cosa. Come faccio a scegliere? Ci vorrebbe un consiglio, un occhio esperto. Un personal shopper. A 90 di Piave Designer Outlet ora c'è. Lo prenoto subito online.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Giulia, per l'occasione con Coez, era quelli come me su Radio Padova, Ritmo Italiano, a 11 minuti dalle 3 con il nostro buon pomeriggio. Mi piace ricordarvi che tra poco vi daremo le ultime notizie ritrovando la nostra redazione. Sentiamo Elodie, ok? Respira.
1: E se mi cerco, penso che cosa vorrei.

0: prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Al centro commerciale Vale Center fai spazio, dona! Fino al 10 maggio vieni a donare i tuoi abiti usati, saranno destinati ad associazioni del territorio. In omaggio riceverai gift card del centro. Ti aspettiamo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Scopri di più su valecenter.it.
3: Lo sapevi che da Quello Giusto la moda diventa circolare? Nei negozi Quello Giusto raccogliamo vestiti, scarpe e accessori che non usi più e li rimettiamo in circolo per sostenere progetti sociali e ambientali in Italia e nel mondo. Portali in negozio e ricevi subito un buono sconto di 10 euro valido su tutto, anche la nuova collezione. Info su quellogiusto.it e sui social.
4: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
5: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
4: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
6: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
7: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
8: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
7: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
8: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
7: Ma fino al 16 maggio.
8: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
9: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
10: Ecco, è successo. E ora che si fa?
11: Contatti subito Europe 2000.
12: Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
13: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Roma News.
1: Bentrovati, è durato un'ora e mezzo l'incontro a Palazzo Chigi tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Rubio. Tra i temi affrontati anche la situazione nello stretto di Hormuz e la crisi in Libano. Prima la tappa alla Farnesina, le relazioni tra Europa e Stati Uniti restano fondamentali, ha detto a margine il ministro degli esteri italiani, confermando la disponibilità dell'Italia a contribuire alla sicurezza marittima nel Golfo. La guerra israelo-americana contro l'Iran, negoziati in corso, le ostilità nel canale di Hormuz si sono riaccese. Qualche colpo, ma la tregua resta in vigore, ha affermato Trump, che minaccia però duri attacchi in caso di mancato accordo. Basta guerra e non

0: possiamo rassegnarci a immagini di morte. Nuovo appello per la pace del Papa, oggi in visita a Pompei nel primo anniversario del suo pontificato. Ora il pontefice è giunto a Napoli, prima tappa il Duomo, alle 17 in piazza del Plebiscito l'incontro con la città. Ultima giornata della stagione regolare di Serie B, già in A il Venezia, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia, sicure dei play-off, in coda nessuna certezza per retrocessione play-out, le gare si giocano tutte alle 20:30. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Sono le 15 e 3 minuti.
3: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.
4: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga con Che fastidio su Radio Padova al Ritmo Italiano con il nostro buon pomeriggio. Ha preceduto di pochissimo l'appuntamento con le tre canzoni in fila che stiamo per consumare, cominciando da Dargen D'Amico. Questa è Ai Ai.
2: Tre canzoni in fila. Prima di entrare in casa.

Questa a suo tempo la collaborazione tra Chiara e Fiorella Mannoia, Mille Passi, su Radio Padova, Ritmo Italiano, così abbiamo messo da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila. 15 e 17 minuti, buon pomeriggio, sentiamo anche Brescia, questa è Dai che fai.

Ogni domenica su Radio Padova, dalle 12 alle 13, le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
1: C'è chi si rilassa, c'è chi se lo gode, c'è chi se lo gusta. E la voglia di Arredo Giardino.
2: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con salotti per esterno, set pranzo, ombrelloni, gazebo e tanti complementi d'Arredo Giardino.
1: Con Ercole Tempo Libero a Due Ville Vicenza.
2: ErcoleTempoLibero.it.
3: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
4: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
3: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
4: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
3: Ma fino al 16 maggio.
4: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
5: Motori accesi. SMP F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinons al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
6: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
7: Ecco, è successo. E ora che si fa?
8: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
9: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
10: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
11: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.

Era Sara Toscano con Maledetto ti amo su Radio Padova, Ritmo Italiano. A voi ancora una volta l'augurio di un buon pomeriggio. Questa è la giornata che porterà la conclusione di uno dei due campionati di calcio, la Serie B. Si gioca oggi in serata, proprio l'ultima giornata. Questo è il quadro di quanto accadrà: Avellino Modena tutto in contemporanea, Catanzaro Bari, Entella Carrarese, Frosinone Mantova, Monza Empoli, Pescara Spezia, Reggiana Sampdoria e Südtirol Juve Stabia. Per quanto riguarda le squadre venete impegnate, il Padova a Cesena contro il Cesena, il Venezia gioca in casa contro il Palermo. A proposito, Venezia già in Serie A, domani grandi festeggiamenti, corteo in Canal Grande per festeggiare la promozione in Serie A del Venezia, appuntamento proprio con la prima squadra, staff tecnico, dirigenza, insomma ci sarà la passerella acquea, i festeggiamenti che proseguiranno in Piazza San Marco per celebrare l'importante traguardo con tifosi e cittadinanza. Venezia che fa sul serio, si è capito dai 100 milioni che avrà a disposizione per la Serie A, con due nuovi investitori nordamericani di primo piano che entrano nel club. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova, Ritmo Italiano. C'è anche Malika Ayane, Che eleganza. Questa è Animali Notturni.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
1: E le canzoni che amerai.
3: Sei la più bella del mondo, del mondo, del mondo. E io non sono ubriaco.
4: Radio Padova.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 170 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Su Radio Padova, la disco italiana.
10: Da questo momento
9: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi-

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
4: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
3: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: Sono le 21 e 4 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
2: Tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
3: Radio Padova.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Stai ascoltando

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
1: Sono le 21 e 58 minuti. Radio Padova. Su Radio Padova, canzoni d'amore.

0: se ti piace questa musica.
1: 7 miliardi di occhi sparsi in giro, un film senza titolo.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Mentre dormivi sul prato, oh, oh, oh, ogni difetto lo apprezzavo, oh, oh, oh.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
3: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
2: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
3: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
2: Ma fino al 16 maggio.
3: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.

0: Padova.
1: Radio Padova.
2: Lo scavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Radio Padova.

0: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
1: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
2: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.
3: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio. Deep Purple. 28 luglio. L'heavy metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.

0: È mezzanotte e tre minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Stai ascoltando Radio Padova.
6: Basta poco a fare impressione.

0: io, ma sono nata...
1: Radio Padova.
2: Radio Padova.
3: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.